0: ecco, vada a caerci. Ada la sfegge.
1: Ah, la sfegge fuori, mi hingina. In gamba di vedere, fermo un anno con solito, palalo.
2: Lunch break.
3: Honir fiava come due hege menduru e che zahairu.
4: Nua di hege megahertz divehi FM.
5: Mi Rafia Tramiza.

0: di Vehi FM, nur die Ecke Megahertz.
1: Lavafita. Lavafita.
2: Me, Lavafita.
3: Hey, mommy. Heda.